sanon. Tanto se vuoi che sanon, si sparilla. Mutta, niin tota, anteeksi. Se on.